piedi miei ti assapoi. Non gdje skažite, mademoiselle, on dolcin vi per piedam noi.